vecchie poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi fra le tarte, disordine e polvere, l'eterno